contemplare la parte di sogni dell'alba sguarisco fuori. Quando tramonta la luce, ma io continuo a sognare negli occhi suoi belli.

a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, cantare, nel felice di stare qua nel bosco. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingi con le mani e la mano.